dimmi, oh mio signore, che cosa sta succedendo? Il cielo si fa scuro, la terra sta tremando, gli oceani ed i mari inondano le nazioni, le piogge